0: 5552553844 North Barrier Street, reported to be as well as the following possible respond operating on North Fire Bay and North Platform. Attention, engine 55, engine 50, engine 59, squad 72. Calendar 22, letter 12, the same date, from 5-10-8-7. 5552553844 North Barrier Street, reported to be as well as the following possible respond operating on North Fire Bay and North Platform. 55, engine 50.
1: 59, 5, 7, 2, 12, 9, 8, 10, 9, 57.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.